intorno, al campido io sento, al campido io sento, di cento voci, cento, cento e cento, io sento lo strepito guerriere.